0: Messe wird aufgeopfert für den geistigen Blumenstrauß zur Bischofsweihe von Pater Benedikt. Nomen Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. In primo ad altare,
1: Amen.
0: Tu che cana Deus et Bishan et Rosa mea Giocente non Santa, a comi vini, quet los e vuoi a me.
1: Quia Deus et Santa mea, para me Christi et para Christus in Cielo, non ha fici di minimus.
0: E mi chiedo c'è un tuo e dare fra con tuo, e se ne vedo se non vede lo se non vede molto in Santa, come che andava l'altro da tuo. E
1: in tuo riporto altare dei vita, te lo vede chi fra tu e tu e mea.
0: Confitevo chi vince tava te.